Buongiorno, buonasera, signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patrizio e Crusti Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.